Es la persona y una da cambie. So pensier. Era dura mio co calentir. Senza ti passed lungia ia. E ignorè ci che inciaria.